0: Cos'è?
1: E ti sai, che è un Dracula!
2: I bid you welcome, now invite me in, so I can stick my teeth into your skin. Join me in eternity, but first, I gotta chug some blood and quench my thirst.